Bene, ed eccoci qui di nuovo in studio, quindi benvenuti del 6, 13, 20, 27 con il filo rosso, noi e il nostro tempo. Benvenuti, wie immer jetzt eben erwähnt, Sendung von 6. Juni live aus Marburg, dann im Wiederholung am 13., 20. und 27. Mit den roten Faden via und unsere Zeit. E adesso continuo con altri aforismi di Seneca, bellissimi. Quindi, cosa ci dice Seneca? La vita è divisa in tre momenti: passato, presente, futuro. Di questi, il momento che stiamo vivendo è breve. Quello che ancora dobbiamo vivere non è sicuro. Quello che già abbiamo vissuto è certo. Das Leben ist in drei Momenten unterteilt: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Von diesen ist der Moment, den wir leben, kurz. Was wir noch zu leben haben, ist nicht sicher. Was wir bereits erlebt haben, ist sicher. Impara a piacere a te stesso. Quello che pensi tu di te stesso è molto più importante di quello che gli altri pensano di te. Lerne dir selbst zu gefallen. Was du von dir selbst hältst, ist viel wichtiger als das, was andere von dir denken. Giammai sarai felice finché un altro ti darà fastidio per il fatto.